questa è il fin del mondo. La noce di com'era, alach mera, auf com'era. La noce di com'era, la noce. Komm, nimm einen Zug, schnauf ein, schnauf aus.